questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente, cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

0: contagiosa e inimitabile? È Radio Studio M.
1: Viral Enzo Barone Osmani.

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.

E mentre vi state mangiando una bella sfogliatella calda, c'è la musica napoletana, quella nostra, quella che ha girato il mondo.

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti.
1: Senza invaderti.
0: Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli. Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato.
1: Supermercato.
0: Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta, è condivisione, è immaginazione. La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose. La radio è un'emozione continua. La radio è donna, lo dice la parola stessa. La radio è la nostra radio, è femmina, ma femmina veramente. Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie per averci scelto.

perché accontentarvi di un'altra frequenza quando 108 è la frequenza giusta. Buona estate da Radio Studio M.

0: Il costume c'è, la crema solare pure, questo è il secchiello per fare i castelli.
1: Ma ho dimenticato la radio!
0: Non problem, scarica l'app di Radio Studio M sul tuo telefono cellulare e portaci in vacanza con te.

Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte. A tutte le persone che, nonostante le difficoltà, ci ascoltano senza perdere mai il sorriso. A chi ci ha lasciato per un'altra radio, ma poi è tornato. E a chi, invece, è sempre rimasto. Radio Studio M. Grande, grazie a te.

0: Sono le 3:01.
1: Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine romuno. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.

0: disse: Donì, ma tu sei pazzo, ma tu se vai a mare muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa: disse, io se vado a mare moro, ma se non vado a mare moro stesso.
1: Nel cielo passano le nuvole che vanno verso il mare. Sembrano fazzoletti bianchi

Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è, è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

Radame Queen, Denezano ti fanno i Jocelyn. E se mi chiamo ma sono golf line, giro for white ring da Nesse line. Ehi, Joeler, vani comando a me. Giro.

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

E mentre vi state mangiando una bella sfogliatella calda, c'è la musica napoletana, quella nostra, quella che ha girato il mondo.

Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine romuno. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.

La radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M. La radio fatta da te.

Visita il nostro sito. Ascoltaci anche via web. Collegati a www.radiostudiom.it.

0: Sono le 4 e 3 minuti.
1: Yes, I, Mr. Hyde, Clementino, Top One.
2: What you agree, ma? Zinda mi vatti nasca.

A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: guarda, si è fatto rubare il telefonino, e quel napoletano si...

fresca, gustosa, dissetante e fortemente musicale. L'estate su Radio Studio M è fortemente musicale.

e mentre vi state mangiando una bella sfogliatella calda, c'è la musica napoletana, quella nostra, quella che ha girato il mondo.

A Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

La luna che si arrossa, baci tra nuvole la scossa, le onde leccano la costa. La mia immaginazione è fervida, so che ti eccita, la tua espressione è perfida, Dio è femmina. Sai che sei presente pure quando manchi, mi rincorri sempre pure quando scappi.

Io non ti capisco più, ma domanda tu chi sei. Forse non ti sto più bene, o se no spiegami tu. E non parla, non rispondi, non mi guarda manco in faccia.

napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente, cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

perché accontentarvi di un'altra frequenza quando 108 è la frequenza giusta? Buona estate da Radio Studio M.

Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.

Tony, ma tu sei pazzo, ma tu se vai a mare muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa: se io, se vado a mare muoro, ma se non vado a mare muoro stesso.

Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è, è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

0: di dove sei, tu sono napoletano, è bello, quando vai in Francia, I'm not Italy, I'm napoletano. Il napoletano è napoletano, c'ha le sue regole ben definite. Sappiamo tutti che Napoli è un mondo a parte,
1: sì,
0: da sempre. Napoli is not Italy, ma non perché non è nell'Italia geograficamente, ma perché questa è nata cosa.

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti. Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare. È presente quando ti svegli. Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato. Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click. Facile, rapida e veloce. La radio è scelta, è condivisione, è immaginazione. La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose. La radio è un'emozione continua. La radio è donna, lo dice la parola stessa. La radio è la nostra radio, è femmina, ma femmina veramente. Grazie.
1: Grazie.
2: Grazie.
0: Grazie per averci scelto.

gli arricero viene, ti voglio parlare, e parlando, parlando.

0: Il costume c'è, la crema solare pure, questo è il secchiello per fare i castelli.
1: Ma ho dimenticato la radio!
0: Non problem, scarica l'app di Radio Studio M sul tuo telefono cellulare e portaci in vacanza con te.

La radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M. La radio fatta da te.

la fortuna di essere napoletano, perché Napoli mi ha insegnato l'ironia, vero antibiotico dell'esistenza. Io sono nato napoletano, non l'ho scelto, ma se tornasse a nascere, volesse nascere napoletano.

0: Sono le 6 e 2 minuti.
1: L'essenza, il fiore all'occhiello della musica napoletana. Tutte le mattine dalle 6 alle 9, solo su Radio Studio M.

i mamma ignorno con tante randi trovate manate con tante randò si voglio brasiera una volta picciamo sto dopo un con tante randà si voglio brasiera una volta picciamo sto dopo un con tante.

mia cara miss, io voglio il bis e tu sai già di che. La baciai, mi baciò, ci baciammo, stretti stretti abbracciati così. Per un'ora e tre quarti filammo, tutto assieme a sparò mezzo lì. Or mi scrive una lettera al mese e mi dice mio caro Mimì.

0: tre cose te ne belle. O solo la pizza e Radio Studio M. Buon risveglio.
1: Sono le 7.

domande se da sti capelli lì. Ma dove passava questi scelte? Era una lacrime sospira.

casa e a Villarris. E sono contento meglio un signore, perché tengo una faccia e una camisa. E quando metto la lingua in dopo pulita, che ne faccio la lingua in un paglietto. E beh, quando stima da palle frite, chi vostra buona ha da sapere ricette.

Quan a stagione vago trovando solo una buona fritta e pupadolo forte. Nu piezze pane insieme non ci trovo, io riesco a botteri da capi morti. Che tengo figlia, già penso solo, e faccio ogni arte che esca va campato. Si è palucando sotto un banco, se dorme frisco, può passare nottato. Riguardo taffiatori, ma scorci buona mano, e a rotruata agliana che

Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudiom.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.

0: E mentre vi state bevendo una bella tazzulella di caffè, c'è la musica, la nostra.
1: State ascoltando Essenza. Tutte le mattine, dalle 6 alle 9, la musica classica suona su Radio Studio M. E dopo le 9, la musica classica continua. Scarica l'app di Radio Studio M e clicca sul riquadro Radio Studio M Classic. Oppure www.radiostudiom.it per ascoltare 24 ore su 24 la musica classica napoletana.

0: Ma perché fare tante chiacchiere quando la musica napoletana parla da sola?
1: Napoli si cumbo zucchero, terra per abiti, che rarità. Tuccole d'amore e femme, io cuore in Napoli che ho cantato.
2: Esce sola sotto la montagna.
0: Radio Studio M, 100% musica napoletana, insieme a te.

amareggiato, su discorso non mi piace, vuoi papi da fa capace, questa storia da per me, si con goccio una da moto che ha passato per sta via, giuro prima mamma mia, non mi faccio passare.

0: Sono le 8:01.
1: Pubblicità. Da Sfogliatella Rap arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica, oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliate Lab. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.

e mentre vi state mangiando una bella sfugliatella, c'è la musica, la nostra, quella di Radio Studio M Classic. State ascoltando Essenza. Tutte le mattine dalle 6 alle 9 la musica classica suona su Radio Studio M. E dopo le 9 la musica classica continua. Scarica l'app di Radio Studio M e clicca sul riquadro Radio Studio M Classic. Oppure www.radiostudiom.it per ascoltare 24 ore su 24 la musica classica napoletana.

da Piazza Mercato ai quartieri spagnoli, salendo per il Vomero e fino ad arrivare a Capo Posillipo. La musica classica napoletana è ovunque. La musica classica napoletana è qui. Radio Studio M Classic. 100% musica classica napoletana. State ascoltando Essenza. Tutte le mattine dalle 6 alle 9 la musica classica suona su Radio Studio M. E dopo le 9 la musica classica continua. Scarica l'app di Radio Studio M e clicca sul riquadro Radio Studio M Classic. Oppure www.radiostudiom.it per ascoltare 24 ore su 24 la musica classica napoletana.

Suonna mi viene a parlare, mi dice parole più dolci che fanno un canto.

Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudiom.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.

0: e mentre vi state bevendo una bella tazzulella di caffè, c'è la musica, la nostra.
1: State ascoltando Essenza. Tutte le mattine, dalle 6 alle 9, la musica classica suona su Radio Studio M. E dopo le 9, la musica classica continua. Scarica l'app di Radio Studio M e clicca sul riquadro Radio Studio M Classic. Oppure www.radiostudiom.it per ascoltare 24 ore su 24 la musica classica napoletana.

a migliare e vino. E la polizia non può fare quasi niente. Per me già via non sta più sicuro. E una piaga, e lo scuorno dice la gente.

0: Ma perché fare tante chiacchiere quando la musica napoletana parla da sola?
1: Napoli si cumbo zucchero, terra per abite che rarità. Zucchero da morre e femmine, io cuore Napoli che ho poco andato.
2: Esce sola sotto la montagna.
0: Radio Studio M, 100% musica napoletana, insieme a te.
3: Signor Presidente, io non sapevo niente. Vedeva bocca sui sua mente. E poi un amico mio mi faceva capire.

0: pubblicità.
1: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità! Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
4: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
6: Euronics, un mondo più avanti.
7: Radio Studio M, ufficio pubblicità, chiama adesso 081 060 9121.

Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio, e adesso invece ne ha due. A chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica. A Carlo, che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato. Alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi. A quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte. A tutte le persone che, nonostante le difficoltà, ci ascoltano senza perdere mai il sorriso. A chi ci ha lasciato per un'altra radio, ma poi è tornato. E a chi, invece, è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.

A terra è solo un dettaglio, mi piace così. Sono sicuro l'amore non sbaglia, siccome vogli. Emozione, paura e passione,

E ci siamo ancora, momento legato alle novità musicali del momento, ma questa, lo sento ragazzi, questa ci accompagnerà per tutta l'estate perché c'ha un ritmo che ci gasa. Protagonista è lui, Emilio Cava, su etichetta Zeus Record. Sono felice di farvi ascoltare la sua nuova canzone. Emilio Cava, Non Me Puoi Scurdà.

Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine del mondo. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.

0: pubblicità.
1: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Euronics, un mondo più avanti.

0: Radio Studio M presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
14: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
14: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
14: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Radio Studio M ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: È il momento dell'oroscopo del giorno. Ariete, energia alta, avanti con progetti, evita discussioni impulsive. Toro, giornata positiva per relazioni e famiglia, sul lavoro serve calma. Gemelli, creatività al top, evita di dispendere energie. Cancro, ascolta l'intuito, possibili chiarimenti in amore. Leone, opportunità professionali in arrivo, attenzione a bilanciare con la vita privata. Vergine, precisione e organizzazione aiutano a superare tutti gli ostacoli. Bilancia, serenità e tanta socialità sono questi gli ingredienti della giornata. Scorpione, oggi è una giornata facile, puoi centrare tutti gli obiettivi. Sagittario, voglia di novità e movimento, oggi la giornata è ottima per le attività all'aperto. Capricorno, momento di riflessione, concentrati sulle priorità. Acquario, idee brillanti, sfrutta intuizioni e innovazioni. Pesci, emozioni intense, giornata favorevole per le relazioni.

Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni, ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

Adesso per tutti quelli che non hanno mai cambiato numero di telefono c'è questa canzone, protagonisti Ciro Marra e Laura Sabrina, questa è Amore e Verità, disco novità.

0: Sono le 10 e 4 minuti.
1: Pubblicità.
2: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuori Grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.
6: Skip.

0: gelati Skipper!
1: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
0: Vienici a trovare il centro surgelati Skipper!
2: Spot.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Radio Studio M, ufficio pubblicità, chiama adesso.

0: La musica di Napoli suona su Radio Studio M.
1: Yes, I, Mr. Hyde, Clementino.

0: volesse a te cercare, perché senza te non esistessi più. Se nascesse ancora, volessi sempre a te.
1: Napoli, tre cose te ne belle: o sole, a pizza e Radio Studio N.

0: Radio Studio M presenta le previsioni del tempo.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. La bolla africana sta per raggiungere la sua massima espansione sul Mediterraneo centrale e sull'Italia. Avremo pertanto una giornata di venerdì molto calda. Sulle isole maggiori in Sardegna si potranno toccare anche punte vicine ai 44 gradi. 40 raggiungibili anche al sud peninsulare, soprattutto tra Puglia e Basilicata. La soglia dei 40 gradi si potrà raggiungere anche al centro, ma solo sull'entroterra adriatico per effetto favonico. Valori massimi solo leggermente superiori al media a nord. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Studio M ha presentato le previsioni del tempo.

0: pubblicità.
1: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot. Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuori Grotta, nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
3: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
4: Da Sfogliatella Rub arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica, oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatella Rub. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
2: Spot.
5: Euronics, un mondo più avanti.

Lui che ha spento la tua luce ti ha rubato segni e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione, un piezze mascalzone.

0: Stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata.
1: Sono le 11:03.
2: Pubblicità.
3: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Spot.
5: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
6: Happy Gomme, felicità su strada.
4: Spot.

0: gelati Skipper!
1: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
0: Vienici a trovare il centro surgelati Skipper!
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

Almeno una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: guarda, si è fatto rubare il telefonino, e che napoletano si...

0: Il costume c'è, la crema solare pure, questo è il secchiello per fare i castelli.
1: Ma ho dimenticato la radio!
0: Non problem, scarica l'app di Radio Studio M sul tuo telefono cellulare e portaci in vacanza con te.

Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M, la radio fatta da te.

0: pubblicità.
1: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità. Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
4: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
6: Da Sfogliatella Rap arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica, oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatelab. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
2: Spot.
7: Euronics, un mondo più avanti.

0: È il momento dell'oroscopo del giorno. Ariete, energia alta, avanti con progetti, evita discussioni impulsive. Toro, giornata positiva per relazioni e famiglie, sul lavoro serve calma. Gemelli, creatività al top, evita di dispendere energie. Cancro, ascolta l'intuito, possibili chiarimenti in amore. Leone, opportunità professionali in arrivo, attenzione a bilanciare con la vita privata. Vergine, precisione e organizzazione aiutano a superare tutti gli ostacoli. Bilancia, serenità e tanta socialità sono questi gli ingredienti della giornata. Scorpione, oggi è una giornata facile, puoi centrare tutti gli obiettivi. Sagittario, voglia di novità e movimento, oggi la giornata è ottima per le attività all'aperto. Capricorno, momento di riflessione, concentrati sulle priorità. Acquario, idee brillanti, sfrutta intuizioni e innovazioni. Pesci, emozioni intense, giornata favorevole per le relazioni.
1: Questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente. Cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.
2: A Radio Studio M c'è Sandro, approfitto per ricordarvi che è uscito il suo nuovo album, Autentico, sua etichetta Zeus Record, Autentico, proprio come Sandro. Questa è la sua nuova canzone, Fammi vivere te.

Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudioM.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.

adesso in arrivo un disco novità protagonista Ciro Marra e Laura Sabrina. Di recente sono stati i protagonisti della prima edizione del Gran Galà delle Voci Napoletane e adesso ci regalano il disco che ci accompagnerà per tutta l'estate, Amore e Verità.

0: di dove sei? Tu sono napoletano. È bello, quando vai in Francia, I'm not Italy, I'm napoletano. Il napoletano è napoletano. C'ha le sue regole ben definite. Sappiamo tutti che Napoli è un mondo a parte,
1: sì,
0: da sempre. Napoli is not Italy, ma non perché non è nell'Italia geograficamente, ma perché questa è nata così.

0: È venerdì 17 luglio.
1: Sono le 12 e 2 minuti.
0: Pubblicità.
2: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.

Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

fresca, gustosa, dissetante e fortemente musicale. L'estate su Radio Studio M è fortemente musicale.

0: pubblicità.
1: Da Euronics Stufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Stufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot. Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
3: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
4: Da Sfogliatella Rap arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica, oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliate Lab. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
2: Spot.
5: Euronics, un mondo più avanti.

0: Radio Studio M presenta le previsioni del tempo.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. La bolla africana sta per raggiungere la sua massima espansione sul Mediterraneo centrale e sull'Italia. Avremo pertanto una giornata di venerdì molto calda. Sulle isole maggiori in Sardegna si potranno toccare anche punte vicine ai 44 gradi. 40 raggiungibili anche al sud peninsulare, soprattutto tra Puglia e Basilicata. La soglia dei 40 gradi si potrà raggiungere anche al centro, ma solo sull'entroterra adriatico per effetto favonico. Valori massimi solo leggermente superiori al media a nord. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Studio M ha presentato le previsioni del tempo.
2: E questo è il momento in cui facciamo l'aperitivo, ci avviciniamo al momento dell'aperitivo e allora siamo pronti per farvi ascoltare un pezzo, ragazzi, dove le sonorità napoletane incontrano quelle africane. Afropolitan, Rocco Di Maiolo e Gianni.

la fortuna di essere napoletano, perché Napoli mi ha insegnato l'ironia, vero antibiotico dell'esistenza. Io sono nato napoletano, non l'ho scelto, ma si tornasse a nascere, volesse nascere napoletano.

spari, non sparo per primo. Vorrei solo bastasse una penna a cambiarti il destino. Mi manca il respiro, tra amore e odio la linea è sottile. Tu vuoi delle scuse, sai bene che scusa io non lo so dire. Lancerà il mio disco dal finestrino.

quando mi stai vicina. Lo desiderio fu che nasce in vietto a me, ma picci che sti vena e dopo s'allontana per correre a te. Se nasconda in tasto cuore tuo per non si faccia paura, ma poi parli di questo amore mio per si fa perdonare.

0: Sono le 13 e 3 minuti.
1: Pubblicità.
2: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

Avrei bisogno di restare solo un po' con te. Avrei bisogno di parlare, vorrei dirti che di innamorarmi fossi matto non pensavo mai, ma sei già dentro di me. Pensavo a un letto, una donna e un po' di compagnia, per dare sfogo a una serata da buttare via. Invece adesso non respiro se mi manchi tu.

disse: Donì, ma tu sei pazzo, ma tu sei da amare muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa, disse: io se vado a mare moro, ma se non vado a mare moro stesso.

notte fanno i Jocelyn. E se mi chiamo ma sono offline. Giro for white rinda nesse line. Ehi, ehi, ehi, Joeler. Vani come a mill. Giro.

Ed è il momento dei ragazzi della Zeus Record. In un solo colpo ne ascoltiamo due. C'è Laura Sabrina, Ciro Marra, Amore Verità e fuori il loro nuovo singolo che ascoltiamo immediatamente sulla radio 100% musica napoletana. Amore Verità.

0: Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine del mondo. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.
1: Pubblicità.
2: Da Euronics Stufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Stufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità! Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
5: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
6: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.
7: Da Sfogliatella Rap arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica, oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliate Lab. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
3: Spot.
8: Euronics, un mondo più avanti.
9: Radio Studio M, ufficio pubblicità, chiama adesso 081 060 91 21.
10: Ed ora un brano nato quasi per gioco dall'incontro tra le travolgenti sonorità napoletane e soprattutto i caldi ritmi africani. C'è in arrivo un mix irresistibile destinato a conquistare il pubblico e a diventare la colonna sonora dei nostri aperitivi. E non solo. Afropolitan, Rocco Di Maiolo e Gianni Renzi.

0: Radio Studio N, ghiaccio bollente.
1: E sulla radio 100% musica napoletana, come sempre, vi suoniamo le grandi hit, quelle che saremo pronti a cavalcare in questa estate 2026. È fuori il nuovo disco di Sandro, Autentico. Vi faccio ascoltare la sua nuova canzone, una delle sue nuove canzoni, Fammi vivere te, Sandro.

Almeno una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: "Oh, si è fatto rubare il telefonino", e quel napoletano sì.

0: Il costume c'è, la crema solare pure, questo è il secchiello per fare i castelli.
1: Ma ho dimenticato la radio!
0: Non problem, scarica l'app di Radio Studio M sul tuo telefono cellulare e portaci in vacanza con te.

0: Visita il nostro sito, ascoltaci anche via web, collegati a www.radiostudiom.it.
1: Immaginarti accanto a lui.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Pubblicità.
2: Da Euronic Stufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

spesso è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente, cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande grazie a te.

napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

0: pubblicità.
1: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot. Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuori Grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
3: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
4: Da Sfogliatella Rap arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatella Rap. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
2: Spot.
5: Euronics, un mondo più avanti.

0: Radio Studio M presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Radio Studio M ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

fresca, gustosa, dissetante e fortemente musicale. L'estate su Radio Studio M è fortemente musicale.

Addosso ho giù da capita, che sta non mi fa respira. Io voglio la mia libertà, non una storia seria.

0: pubblicità.
1: Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudioM.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.

Io ho la fortuna di essere napoletano perché Napoli mi ha insegnato l'ironia, vero antibiotico dell'esistenza. Io sono nato napoletano, non l'ho scelto, ma si tornasse a nascere, volesse nascere napoletano.

0: Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.
1: Sono le 15.
2: Pubblicità.
3: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Spot. Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
4: Spot.

0: gelati Skipper!
1: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
0: Vienici a trovare centro surgelati Skipper!
2: Spot.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Radio Studio M, ufficio pubblicità, chiama adesso 081 060 91 21.

Questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente. Cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

0: Il costume c'è, la crema solare pure, questo è il secchiello per fare i castelli.
1: Ma ho dimenticato la radio!
0: Non problem, scarica l'app di Radio Studio M sul tuo telefono cellulare e portaci in vacanza con te.

Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.

0: pubblicità.
1: Da Euronics Stufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Stufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità. Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
4: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
6: Da Sfogliatella Rap arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatella Rap. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
2: Spot.
7: Euronics, un mondo più avanti.

0: Radio Studio M presenta le previsioni del tempo.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. La bolla africana sta per raggiungere la sua massima espansione sul Mediterraneo centrale e sull'Italia. Avremo pertanto una giornata di venerdì molto calda. Sulle isole maggiori in Sardegna si potranno toccare anche punte vicine ai 44 gradi, 40 raggiungibili anche al sud peninsulare, soprattutto tra Puglia e Basilicata. La soglia dei 40 gradi si potrà raggiungere anche al centro, ma solo sull'entroterra adriatico per effetto favonico. Valori massimi solo leggermente superiori al media a nord. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Studio M ha presentato le previsioni del tempo.
2: E adesso c'è una storia d'amore raccontata e cantata da Ciro Marra e Laura Sabrina, una storia d'amore nella quale siamo pronti ad immedesimarci. Sulla radio 100% musica napoletana in questa estate 2026 c'è Ciro Marra, Laura Sabrina, Amore e Verità.

0: Pubblicità.
1: Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudiom.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.

0: dove sei? Tu sono napoletano. È bello, quando vai in Francia, I'm not Italy, I'm napoletano. Napoletano è napoletano. C'ha le sue regole ben definite. Sappiamo tutti che Napoli è un mondo a parte,
1: sì.
0: Da sempre. Napoli is not Italy, ma non perché non è nell'Italia geograficamente, ma perché questa è un'altra cosa.

0: Sono le 16 e 4 minuti.
1: Pubblicità.
2: Da Euronic Stufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.

0: gelati Skipper!
1: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
0: Vienici a trovare il centro surgelati Skipper!
2: Spot. Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuori Grotta, nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
3: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
4: Euronics, un mondo più avanti.

0: Ciao, adesso hai diritto a 3 desideri. Cosa vuoi chiedermi?
1: Wow! Allora, una vacanza da sogno, una splendida automobile e dentro uno stereo sintonizzato sui 108 MHz.
0: Anche tu Radio Studio M. Ma è possibile che questo sia il desiderio di tutti?

Buon pomeriggio amici e amiche, buon pomeriggio a tutti, siamo pronti per entrare in diretta, pronti per iniziare con la nostra pazza musica, con quello che è l'ultimo appuntamento della settimana, quello del venerdì, quello che apre le porte al weekend, quello che ci darà poi il via ad una serie di appuntamenti, organizzazioni, uscite in quello che si può fare in questo bellissimo weekend di luglio. Siamo pronti per partire, pronti per iniziare come sempre al centro la musica di Radio Studio M con tutte le più belle novità musicali, ma soprattutto anche con le vostre richieste musicali che potete effettuare al 360 66 26 41. Da questo momento potete scriverci alla nostra chat WhatsApp, dedicare una canzone, fare un saluto, un augurio. Sfruttate l'utilizzo della radio per trasmettere i vostri sentimenti e le vostre emozioni. Siamo pronti per partire musica e lo facciamo subito con la primissima novità musicale, questa bellissima collaborazione di Rocco Di Maiolo in coppia con Gianni Renzi. Questa è Afropolitan.

E questo è lo start iniziale della nostra pazza musica con il ritmo giusto, Afropolitan, Rocco Di Maiolo in coppia con Gianni Renzi. Questa bellissima collaborazione, Rocco Di Maiolo è stato anche nostro ospite qui in diretta alla radio di recente, dove appunto ha presentato ufficialmente questo nuovo singolo. Sotto il vestito niente, Alessio.

e Vodri ci carica sempre le stesse cose. Ma tu non puoi capire bene che lo voglio. E volesse fermo io, ma come stiamo mo? Per rimanere sempre così. Senza invecchiare, senza soffrire, senza morire. Tornando sempre in due stesse liette. A dopo la prima volta, mi hai fatto sentire importante. Quest'amore ci ha dato tutte cose. E ogni ostacolo ce l'ha fatto superare. E già fammi le pure tu questa promessa. Che se torniamo a nascere e non ci avessimo incontrato, tu non te ne hai paura. Tu non te ne hai paura. Che faccio un mondo sotto in coppa, potevo venire a cercare.

Tony Colombo si perda a te in diretta alla radio, a Radio Studio AM. Buon pomeriggio amici, buon pomeriggio, siamo in diretta alla radio con la nostra pazza musica, con quello che è l'ultimo appuntamento della settimana. Protagonista è la musica, i nostri grandi successi, le novità musicali, ma soprattutto le vostre richieste. Vi lascio il numeretto qui sotto, 360 66 26 41, scriveteci alla nostra chat WhatsApp che da questo momento è disponibile per voi, fate la vostra dedica, il vostro saluto, la vostra richiesta musicale. Ripeto, 360 66 26 41 è il nostro numero WhatsApp per interagire direttamente con noi della radio e richiedere la vostra canzone del cuore, la vostra canzone preferita, la vostra dedica. Usate lo strumento della radio per far trasmettere i vostri sentimenti e le vostre emozioni. Detto questo, siamo pronti adesso per continuare, perché la prossima novità musicale arriva da parte di Sandro con Fammi Vivere e te.

E adesso, prima di andare in pausa pubblicitaria, ascoltiamoci un grande successo a cura di Gianluca Capozzi. Questa è Quan Tannamura.

0: pubblicità.
1: Da Euronic Stufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronic Stufano. Euronic, un mondo più avanti.
2: Spot. Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
3: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
4: Da sfogliatella rap arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliate Lab. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
2: Spot.
5: Euronics, un mondo più avanti.

La magia del vento, Gigi Finizio, rientriamo in diretta pronti a vivere la seconda parte della prima ora insieme della nostra pazza musica, e lo facciamo sulle note di Num Puoi Sturdà, questa bellissima novità musicale di Emilio Cava.

0: senso.
1: E come mi piace questa canzone, come termina? Io sono il tuo successo, il grande successo di tutti i brani che ascoltate qui in diretta alla radio, e fra questi c'è anche questa bella canzone qua, Fotoromanzo.

Continuiamo con la scia dei grandi successi. Intanto vi ricordo ancora nuovamente una volta la nostra chat WhatsApp 360 66 26 41. Contattate la chat WhatsApp di Radio Studio M per richiedere un brano, una canzone o semplicemente un saluto. Ho appena visto sui social, perché poi io non è che sono molto informato su questo, ma penso che viviamo un po' tutti nella stessa onda, che ci basta guardare una storia per poi dire: ah, ma oggi è, e oggi, come ho visto, è Sant'Alessio, Sant'Alessio si festeggia questo bellissimo nome. Quindi maggior ragione per chi ci sta ascoltando, che magari ha un Alessio, un'Alessia in famiglia, tra amici, usate la radio e così dedicate una bella canzone. Ok, Natale Galletta adesso, per esempio, così, quel vestito rosso.

La bellissima voce di Maria Antonia Castaldo, Numa Terza, questo bellissimo brano che abbiamo avuto modo di ascoltarlo per molte settimane in alta rotazione qui a Radio Studio M. Arriva adesso una bellissima novità musicale, un duetto, Ciro Marra e Laura Sabrina, Amor e Verità.

0: È il momento dell'informazione, ben ritrovati dalla redazione. Il Calcio Napoli si prepara a celebrare il suo centenario con una grande festa in programma il 1 agosto. L'evento sarà articolato in tre momenti. Una processione celebrativa attraverserà le vie del centro cittadino, seguita da uno spettacolo show di luci. A chiudere la serata sarà un grande spettacolo pirotecnico, pensato per celebrare i 100 anni di storia del club azzurro insieme a tifosi e cittadini. L'Università di Napoli Federico II amplia la propria offerta formativa per l'anno accademico 2026-2027 con tre nuovi corsi di laurea. L'Ateneo punta su internalizzazione, innovazione, tecnologia e salute, rafforzando i percorsi in lingua inglese e la formazione nella disciplina più richiesta del mercato del lavoro e quella della ricerca. Rivoluzione al Festival di Sanremo, targata a Stefano De Martino, che elimina la categoria Nuove Proposte. I giovani artisti gareggeranno direttamente insieme ai big. La scelta punta a valorizzare i nuovi talenti, che non avranno più una competizione separata, ma si contenderanno fin da subito la vittoria del Festival insieme ai nomi più affermati della musica italiana. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'attenzione.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Pubblicità.
3: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Spot. Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
6: Spot.
7: Ski

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

0: Al piano bar di Susi Edoardo De Crescenzo entriamo ufficialmente nella seconda parte della nostra pazza musica. Grandissimo successo per l'ultima puntata del podcast con ospite Luciano Caldore. Sui social trovate un'altra clip che abbiamo pubblicato ieri sera e che sta avendo un enorme successo. Ascoltiamoci un ultimo singolo in alta rotazione che abbiamo ascoltato di Luciano Caldore, Si è innamorata mia.
1: Quando parlo con te non mi credo, t'ha già convincere. Si ti riga per me, sei importante, te mi è t'arriderà.

0: Non pensavo che se potevo provare un amore così forte. Ma poi ci ho incontrato a te, che mi dite firma di un momento. Ma Don Maria la vuole bene veramente. Non t'accio mai su nata, perché se sei più bella e tutti i suoni che ci fatte prima di conoscere. E tutte queste parole che ti sto dicendo, ti sta dicendo pure ora. Ma non è propizio che può sapere. Ma tu ti vuoi sposare con me?
1: Luciano Caldore, Si è innamorata mia. Continuate a guardare la clip sia su TikTok che Instagram, Radio Studio M. Arriva Patrizio con Joseph, Nash Bandata.

Complimenti a Patrizio e Joseph per aver rimodernato questo grande successo e fatto diventare ancora di più una hit che tutti cantano e che tutti conoscono. Arriva Mauro Nardi adesso in diretta alla radio, intanto 360 66 26 41, la nostra chat WhatsApp vi aspetta. Nupantita innamorata, Mauro Nardi.

La riconoscete subito dalle prime note questa canzone, questo grande successo che adesso ascoltiamo in diretta alla radio, Maria Nazionale, Innamorata a metà.

Amici e amiche, siamo ancora in diretta nel pomeriggio targato Pazza Musica, nell'ultimo appuntamento della settimana per poi dare il via e aprire le porte al weekend, sempre in musica e sempre qui in diretta alla radio, a Radio Studio M. Arriva Franco Ricciardi, Cuore Nero.

0: pubblicità.
1: Da Euronic Stufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronic Stufano. Euronic, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità. Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
4: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
6: Da Sfogliatella Rap arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatella Rap. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
2: Spot.
7: Euronics, un mondo più avanti.

I grandi successi della musica napoletana qui in diretta alla radio. Siamo quasi arrivati al gran finale. Adesso, prima di ascoltare la novità musicale di Rocco Di Maio e Gianni Renzi, Afropolitan, che stiamo ascoltando in alta rotazione, ascoltiamoci un grande classico, un grande successo della musica napoletana. Rosario Miraggio, arriva lui adesso con Ti amo e ti penso. L'ascoltiamo in diretta alla radio. Rosario Miraggio.

Rosario Miraggio, ti amo e ti penso, in diretta alla radio, a Radio Studio M. Amici, amiche, siamo pronti adesso a viverci un grande finale di puntata. Ascoltiamo nuovamente questa bellissima hit di Rocco Di Maiolo in coppia con Gianni Renzi, Ritmo Afropolitan. Questo è il titolo di questo brano. Alzate il volume della radio, che è questa la carica giusta per affrontare il weekend che sta per arrivare.

Amici e amiche, siamo arrivati alle battute finali. Io vi lascio, vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto. Continuate a seguirci con tutta la nostra programmazione musicale H24. Appuntamento a lunedì, solito posto, solito orario, sempre qui in diretta alla radio, a Radio Studio M. Buon weekend a tutti e continuate a cliccare e guardare la clip del podcast con ospite Luciano Caldore, che trovate sui nostri profili social, Instagram e TikTok, Radio Studio M. Grazie a tutti e buon weekend.

0: Sono le 18.
1: Pubblicità.
2: Da Euronics Stufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Stufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare il centro surgelati Skipper.
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

In questa estate 2026 c'è una canzone da cantare mentre siete in viaggio, mentre siete in automobile con i finestrini abbassati. Il titolo è Amore e Verità, su etichetta Zeus Record. Buona estate con Ciro Marra e Laura Sabrina. Questa è la loro nuova canzone.

0: Ascolta Radio Studio M su www.radiostudiom.it. Scarica l'app di Radio Studio M sul tuo telefono cellulare e ascoltaci anche dal tuo smart speaker. E Google, apri Radio Studio M.
1: Ok, Christian, apro Radio Studio M. Okay.

La tua azienda ha bisogno di visibilità. Il tuo progetto discografico ha bisogno della frequenza giusta? Il tuo evento merita un pubblico maggiore? Affidati a noi. Per la tua pubblicità 349 496 1607.

0: pubblicità.
1: Da Euronics Stufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Stufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot. Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
3: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare il centro surgelati Skipper.
2: Spot Euronics, un mondo più avanti.
3: Radio Studio M, ufficio pubblicità, chiama adesso 081 060 91 21.
4: Tutte le novità musicali del momento passano per la nostra frequenza 108 in streaming su radiostudiom.it, ma anche attraverso il DAB ci potete ascoltare ovunque. Attenzione, adesso parliamo di novità musicali, quelle del momento, quelle che ci accompagneranno in questa estate 2026. Emilio Cava, eccolo che sta arrivando, è fuori il suo nuovo disco Songhia, e ascoltiamo Num Puoi Scurdà, Emilio Cava.

perché accontentarvi di un'altra frequenza quando 108 è la frequenza giusta? Buona estate da Radio Studio M.

napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudioM.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.

0: di dove sei? Tu sono napoletano. È bella, eh? Quando vai in Francia, I'm not Italy, I'm napoletano. Il napoletano è napoletano. C'ha le sue regole ben definite. Sappiamo tutti che Napoli è un mondo a parte,
1: sì.
0: Da sempre. Napoli is not Italy, ma non perché non è nell'Italia geograficamente, ma perché questa è nata così.

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.

0: l'hai fatta apposta. Tutti i vasi cancellati in decoro nostro. Quando abbucinta una scusa, si uriava l'imbaraviso.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: Pubblicità.
3: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Spot.
5: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità! Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
6: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
7: Happy Gomme, felicità su strada.
4: Spot.
8: Da Sfogliatella Rap arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatella Rap. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
4: Spot.

0: gelati Skipper!
1: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
0: Vienici a trovare centro surgelati Skipper!
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: guarda, si è fatto rubare il telefonino, e quel napoletano sì.

0: La radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M, la radio fatta da te.
1: Immaginarti accanto a lui.

Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine romuno. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.

A Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

0: pubblicità.
1: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot. Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuori Grotta, nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
3: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
4: Euronics, un mondo più avanti.

E adesso ci sono due amici della radio 100% musica napoletana. C'è Gianni Renzi, c'è Rocco Di Maiolo. Un mix esplosivo di energia e tradizione che promette la prossima canzone di diventare la colonna sonora dell'estate 2026. Eccola, Afropolitan.

0: Radio Studio M presenta le previsioni del tempo.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. La bolla africana sta per raggiungere la sua massima espansione sul Mediterraneo centrale e sull'Italia. Avremo pertanto una giornata di venerdì molto calda. Sulle isole maggiori in Sardegna si potranno toccare anche punte vicine ai 44 gradi. 40 raggiungibili anche al sud peninsulare, soprattutto tra Puglia e Basilicata. La soglia dei 40 gradi si potrà raggiungere anche al centro, ma solo sull'entroterra adriatico per effetto favonico. Valori massimi solo leggermente superiori al media a nord. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Studio M ha presentato le previsioni del tempo.
2: E adesso in arrivo un disco novità protagonista. Ciro Marra e Laura Sabrina di recente sono stati i protagonisti della prima edizione del Gran Gala delle Voci Napoletane e adesso ci regalano il disco che ci accompagnerà per tutta l'estate, Amore e Verità.

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti. Senza invaderti. Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli. Ti svegli. Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato. Supermercato. Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta, è condivisione, è immaginazione. La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose. La radio è un'emozione continua. La radio è donna, lo dice la parola stessa. La radio è la nostra radio, è femmina, ma femmina veramente. Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie per averci scelto.

0: Radio Studio M non è una semplice pubblicità. Radio Studio M parla di te, parla delle tue canzoni, parla del tuo brand, parla della tua attività commerciale. Parliamone alla radio. Chiama adesso 339 17 35 536.
1: Dissetati di musica con Radio Studio M.

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

0: Sono le 20 e 3 minuti.
1: Pubblicità.
2: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità! Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
5: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
6: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.
7: Euronics, un mondo più avanti.

0: Adesso scusami, me ne devo andare.
1: No, no, ti prego, resta ancora un po'. Rimani ancora abbracciata a me. No, no, credimi, non è una scusa per rifare l'amore.

E adesso parliamo di novità musicali. C'è in giro, c'è nell'aria, c'è alla radio il nuovo disco di Sandro Autentico su etichetta Zeus Record, 10 tracce. Abbiamo ascoltato in questi giorni la prima traccia che ha fatto da aprifila al progetto musicale E già tenga una mujer. E adesso c'è questa che vi facciamo ascoltare, Famma vivere te, Sandro.

0: Stufano.
1: Pubblicità.
2: Da Euronics Stufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Stufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta, nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.
6: Euronics, un mondo più avanti.

E adesso tra sonorità napoletane e vibrazioni africane nasce un brano tutto da vivere, perfetto per accompagnare ogni momento di festa. Rocco Di Maiolo, Gianni Renzi, questa è Afropolitan.

0: questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente, cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.
1: Ed è il momento dei ragazzi della Zeus Record, in un solo colpo ne ascoltiamo due. C'è Laura Sabrina, Ciro Marra, Amore Verità e Fuori, il loro nuovo singolo che ascoltiamo immediatamente sulla radio 100% musica napoletana. Amore e Verità.

questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente, cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

Radio Studio M non è una semplice pubblicità. Radio Studio M parla di te, parla delle tue canzoni, parla del tuo brand, parla della tua attività commerciale. Parliamone alla radio. Chiama adesso 339 17 35 536.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Pubblicità.
2: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità! Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
5: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
6: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot
3: Euronics,
4: un mondo più avanti.

Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.

perché accontentarvi di un'altra frequenza quando 108 è la frequenza giusta? Buona estate da Radio Studio M.

0: casa.
1: Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

0: Di dove sei? Sono napoletano. È bella, eh? Quando vai in Francia, I'm not Italy, I'm napoletano. Napoletano è napoletano. C'ha le sue regole ben definite. Sappiamo tutti che Napoli è un mondo a parte,
1: sì.
0: Da sempre. Napoli is not Italy, ma non perché non è nell'Italia geograficamente, ma perché questa è nata cosa.
2: Siento amargo,
3: siento amargo,
2: siento

0: chiama vita, e per che la vita si per me. E vota, non do saccerice la parola che la approva, ma tu mi puoi capire a papà, pur sempre contando con la me, non do scorda mai, papà, sta sempre non passate.
1: Pubblicità.
2: Da Euronics Stufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Stufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Euronics, un mondo più avanti.
1: Radio Studio M, ufficio pubblicità, chiama adesso.

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.

napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni, ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

0: Radio Studio M non è una semplice pubblicità. Radio Studio M parla di te, parla delle tue canzoni, parla del tuo brand, parla della tua attività commerciale. Parliamone alla radio. Chiama adesso 339 17 35 536.
1: Io ho la fortuna di essere napoletano perché Napoli mi ha insegnato l'ironia, vero antibiotico dell'esistenza. Io sono nato napoletano, non l'ho scelto, ma si tornasse a nascere, volesse nascere napoletano.

0: A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: guarda, si è fatto rubare il telefonino. E quel napoletano sì.
1: Ma perché quando nasce l'amore sta sempre qualcosa che male ti fa?

0: Gelati Skipper!
1: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche

0: Ciao, adesso hai diritto a 3 desideri. Cosa vuoi chiedermi?
1: Wow! Allora, una vacanza da sogno, una splendida automobile e dentro uno stereo sintonizzato sui 108 MHz.
0: Anche tu Radio Studio M. Ma è possibile che questo sia il desiderio di tutti?

0: La radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M, la radio fatta da te.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia.

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

Ti ho guardato troppe volte ormai e ho imparato a recitare senza farle mai capire quello che c'è in me. E ora che vorrei gridarti ormai tutto quello che tu sei per me.

0: Ciao, adesso hai diritto a 3 desideri. Cosa vuoi chiedermi?
1: Wow! Allora, una vacanza da sogno, una splendida automobile e dentro uno stereo sintonizzato sui 108 MHz.
0: Anche tu Radio Studio M. Ma è possibile che questo sia il desiderio di tutti?

disse: Donì, ma tu sei pazzo, ma tu se vai a mare muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa: disse, io se vado a mare moro, ma se non vado a mare moro stesso.

Radio Studio M non è una semplice pubblicità. Radio Studio M parla di te, parla delle tue canzoni, parla del tuo brand, parla della tua attività commerciale. Parliamone alla radio. Chiama adesso 339 17 35 536.

0: Il costume c'è, la crema solare pure, questo è il secchiello per fare i castelli.
1: Ma ho dimenticato la radio!
0: Non problem, scarica l'app di Radio Studio M sul tuo telefono cellulare e portaci in vacanza con te.

0: Fermati su Radio Studio M.
1: Non ci posso pensare. Se avessi ancora una vita davanti a me, la passerei a raccontare questa nostra storia per far capire cosa vuol dire quando la verità si concede solo all'orrore. Ma che verità è mai questa? Sentenza di morte. Morte che cresce nel mio sangue e si nutre di dolore. Dai, ti prego, andiamo via.

capisco più niente. Mi sento rapito dall'angoscia. Se solo riuscissi a parlare con Dio, basterebbero poche parole per chiedergli di non portarti via da me e resterei lì ad attendere, senza mai stancarmi di aspettare.

Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.

Perché accontentarvi di un'altra frequenza quando 108 è la frequenza giusta? Buona estate da Radio Studio M.

0: sei mai sto morendo senza dolore. Ti prego aiutami, aiutami, non vivo senza te.
1: Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

Io ho la fortuna di essere napoletano, perché Napoli mi ha insegnato l'ironia, vero antibiotico dell'esistenza. Io sono nato napoletano, non l'ho scelto, ma si tornasse a nascere, volesse nascere napoletano.

Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

0: napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.
1: È sabato 18 luglio.
2: È mezzanotte.

A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: guarda, si è fatto rubare il telefonino, e quel napoletano sì.

lascia più. Per provare a non pensarti guardo la TV. C'è quel comico, ma non mi fa più ridere. Troppo libera. La tua assenza è come un vuoto nello stomaco. Tutto questo

fresca, gustosa, dissetante e fortemente musicale. L'estate su Radio Studio M è fortemente musicale.

La radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M. La radio fatta da te.

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti. Senza invaderti. Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli. Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato. Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta, è condivisione, è immaginazione. La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose. La radio è un'emozione continua. La radio è donna, lo dice la parola stessa. La radio è la nostra radio, è femmina, ma femmina veramente. Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie per averci scelto.

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

E mentre vi state mangiando una bella sfogliatella calda, c'è la musica napoletana, quella nostra, quella che ha girato il mondo.

Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine romuno. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.

0: Il costume c'è, la crema solare pure, questo è il secchiello per fare i castelli.
1: Ma ho dimenticato la radio!
0: Non problem, scarica l'app di Radio Studio M sul tuo telefono cellulare e portaci in vacanza con te.

Questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente. Cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

Ti ho guardato troppe volte ormai e ho imparato a recitare senza farle mai capire quello che c'è in me. E ora che vorrei gridarti ormai tutto quello che tu sei per me.

disse: Donì, ma tu sei pazzo, ma tu sei da amare muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa: disse, io se vado a mare moro, ma se non vado a mare moro stesso.

E mentre vi state mangiando una bella sfogliatella calda, c'è la musica napoletana, quella nostra, quella che ha girato il mondo.

Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.

Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.